Anyono. Esabo. Ngolira. Abuza, abuza, abuza, abuze. Tuli mchiguna nawe. Wewe. Tuli kurubogola sibe mporogome nunye deme chino chenda. Oni kakone maganti tusula tuti. Wewe. Bah, saniono.